roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira.